0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a Trova non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino. La sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7. Anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Ciao Radio Number One. Sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
3: Sgombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione, ciao Federico!
2: Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza. Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza.

0: bricolati.
1: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro Don Ascimiento.
2: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Un po' di

Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Next is West and the guest, not fish, man, the rice, man, the gears, man, one way, small way, the way, snow way, the way.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola, non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno signori e signori, benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
2: Patrizio, una domanda così a bruciapelo. Ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift? Andiamo!
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Se hai uno smart speaker,
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Grazie Scombricolati, e che ci regalate sempre delle gran belle immagini di prima mattina. Grazie, grazie.
2: Ciao ragazzi, io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho dato di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne avevo guardate 25. E mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
3: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e comincia a cantare, oh oh oh oh. Se fai anche una bella risata, oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
4: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno scombriccolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar D'Averso.
2: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambicolati.
3: Buongiorno combriccola, cosa fanno i pufi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: minuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera! Ciao ciao ciao!
2: Buongiorno! Buongiorno a tutti! Hi Manu! Hi Sergio! Patrizio! Trottolino mio! Come stai? Buon mercoledì, amici! Take care! Bye bye!
3: Ah sì, ridiamo scombricolati! Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
4: La combriccola!
5: La combriccola!
4: La combriccola!
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Gli scombriccolati del

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, ui mariachi, ai mariachi, ui mariachi, radiofonologi, radiofonologi, radiofonologi!
2: Ho perso le tonsille.
1: Ciao al Max!
2: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
2: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi faccio risentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato qua la Manuela Doriani, che praticamente si è giocata tutta la carriera. Manuela Doriani, te via dalla combriccola, non troverai più nessun posto di lavoro, te sei rovinata. Condoglianze, buona giornata.
3: No dai, non fate così. Io e mio marito ad esempio siamo divisi al 50%, una volta ho ragione io, una volta ha torto lui, insomma dai, bisogna far andare le cose così in coppia, se no come si fa? Ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao sgombricolati.
2: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao ciao.
3: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli sgombricolati del mattino.
4: Gli sgombricolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio, Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
2: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
3: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchi ti, tacchi ti to tac.
4: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchi ti tac, tacca mi tac. Mi che te tacchi tacca ti che te tacchi ti tac, tacca ti ti to tac.
5: Gli scombriccolati del

0: Buongiorno scombricoli. Se Salvini vi sente la mattina, vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante. A furia di ridere e lacrimoni, uno non vede più la strada. Ciao Matti!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombriccolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
2: Sono il telegattone! Miau!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno, scombriccolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
2: Buongiorno, scombriccolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta, che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao, scombriccolati!
3: Sergio, Sergio, ti sono vicino. Ci siamo capiti.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
2: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei povero, un poveraccio!
0: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela!
3: Gli scombricolati del mattino!
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
6: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
5: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
3: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi.

0: Radio Number One Meteo.
1: Saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una mercoledì piuttosto instabile sulle regioni settentrionali, pizzicate da correnti atlantiche più fresche che soprattutto su Alpi, Prealpi e settori pedemontani fin dal mattino porteranno annuvolamenti frequenti con acquazzoni e temporali in transito. Meglio inizialmente sulle pianure centro-meridionali con maggiori aperture. Ma anche qui poi nel pomeriggio e in serata si formano temporali, localmente anche di forte intensità, che attraverseranno gran parte della pianura padana. Al centro-sud invece prosegue l'estate mediterranea. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava augurarvi un buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
2: Buongiorno miei cari mariaci radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto, prestigiose ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti in riga, 1, 2, 1, 2, 1, avanti, pulire i cessi e via andare.
2: Ale Garbagai, chiediamo a Laura, Carlo D'Alecco.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere!
1: Gli scombricolati del mattino!
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
2: Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei fare i complimenti a Patromanu per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scattare una foto.
1: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.
3: Niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombriccolati.
1: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
2: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
0: Cari ascoltatori, gli scombriccolati finiscono qui, ma adesso ricordatevi che tra poco comincia la combriccola.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hanfmann, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

0: Hola chicos, ¿qué tal estáis esta mañana? Estamos ya al miércoles, ¿eh? Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Sento, ma non capisco.
2: Siamo a metà del guado settimanale, dai.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Manuela Doriani, Sergio Sironi, Pato Romano, pronti, freschi. Belli.
0: Che borbottoni che stiamo. Ci sono dei giorni dove siamo vi confidiamo dei piccoli segreti, no? Ci sono dei giorni dove siamo tutti carichi a pallettoni. Giorni come oggi in cui sembriamo tre pentole di fagioli. È vero o no?
2: Perché ci sono alcune notizie che ti fanno borbottare.
0: Facciamo
2: venire.
0: Coming out.
2: Sì. In che

0: al fine settimana siamo già a metà, siamo già a metà. Su, animo, ragazzi. Allora,
1: siamo in discesa.
0: Tutto in discesa, sono le 7:03, buongiorno, buon risveglio. Iniziamo con Martin.

ascoltando questa canzone di Martin Garrix con Ed Sheeran, che canta veramente molto bene. Ma pensate alla fortuna della moglie di Ed Sheeran, che tutte le mattine ha un marito che canta così, che gli dice: svegliati amore.

0: compro più tutto insieme, ma faccio la spesa quotidianamente e spendo meno sicuramente.
1: Esatto.
0: Voi avete consigli da dispensare?
1: La spesa piccola, perché ogni giorno trovi qualcosa, qualche offerta, e quindi prendi, esatto, oggi prendo questo, domani prendo quell'altro.
0: È un po' il concetto del too good to go, di cui abbiamo già parlato, giusto? Patrizio!
2: Sì, mi dica!
0: Tu con la tua Tesla e il tuo Rolex?
2: Ma cosa Tesla e Rolex? Ma quanto mai?
0: Certo.
2: No, vabbè, io guardo ovviamente le offerte che vengono proposte ai supermarket, eccetera, eccetera. Cerco di non esagerare nella quantità, perché poi il rischio è che ti avanzi e poi devi buttare. Ed è un peccato. Esatto. Sia per le tasche, sia proprio per un'etica alimentare.
0: No, buttare via il cibo è terribile, non mi piace. Allora, 393-444-0444, avete dei suggerimenti, avete delle skills da regalarci sul, per risparmiare su

0: love me harder, harder, harder. Il pezzo di Ariana Grande con The Weeknd. Questo è Radio Number One, consigli sulla spesa stamattina.
1: Sì, siamo partiti da questo metodo da 6 a 1 per risparmiare sulla spesa alimentare che sta diventando popolare sui social. Voi avete un metodo infallibile per risparmiare appunto sulla spesa?
0: Sono tutti d'accordo su un punto, questo.
2: Ciao ragazzi, beh, io un suggerimento ce l'avrei. Andate a

0: fare la spesa con la pancia piena, perché se andate affamati compratela qualunque senza rendervene conto. Quindi occhio, occhio agli sprechi, occhio alla spesa compulsiva.
1: Non compulsate.
0: Ciao.
1: Non compulsate.
2: Non compulsate.
3: Ciao ragazzi, sono Mauro. Io mi faccio l'elenco di quello che ho in casa. Così quando vado a fare spesa guardo e so cosa non devo comprare. Se no c'ho i doppioni in casa e la roba va male. Così funziona. Vado due volte alla settimana e risparmio.
2: Bravo.
3: E mai andare a far compere quando si ha fame. Ecco. Se no si compra tutto al supermercato.
1: Giusto.
2: È vero, però io ho sempre fatto la spesa, la lista di quello che dovevo comprare, mai di quello che ho.
1: È vero, è più intelligente, secondo me, quello che
2: giusto,
1: dice lui.
2: È giusto.
4: Buongiorno scombricolati. Voilà. Il mio consiglio su come fare la spesa è: primo, non andare mai quando hai fame.
5: Esatto. Ok, abbiamo capito. Sì.
4: Le cose a caso.
2: Siamo tutti d'accordo.
4: E poi fare la lista.
2: La lista.
4: E prendere solo le cose che sono nella lista.
5: Sì.
4: Ciao, buona giornata.
5: Però qualche volta sei ingolosito anche dal nuovo prodotto, da quella nuova linea alimentare.
1: Non puoi
5: cedere la tentazione.
1: No.
5: Niente, va bene.
2: 3x2, dai.
5: No, 3x2.
1: Cos'è c'è il 3x2?
2: C'è lo scaffalone delle offerte. Dai, 8 litri d'olio.
1: Sì.

0: Single soon di Selena Gomez su Radio Number One. Stiamo parlando di spesa, risparmio stamattina, consigli utili per risparmiare sulla spesa di tutti i giorni al supermercato.
1: Spesa alimentare, esatto, sì.
0: Esatto.
2: Allora, vi sento parlare, dite delle cose che secondo me fanno impressione. Buongiorno dal vostro Massimo Risparmio.
1: Sì, buongiorno.
2: Allora, siamo qua in un mondo difficile, la verità è quella. È un momento particolare. Allora, poche regole semplici per risparmiare. Risparmi sull'acqua minerale, vai a pranzo dagli amici, riempi le bottiglie prima di andare via. E te le
0: giusto.
2: Oh, per esempio, comprare soltanto prodotti in offerta. Dice: ma non mi serve il mangime per i canarini. Allora, se dobbiamo discutere su tutto, non risparmi più. Poi non buttare via niente. Questo yogurt è scaduto da 6 mesi, lo sto stagionando. La risposta c'è sempre, comunque. Poi se hai ospiti, una sera abbassi le luci, anzi spegni, così anziché 2 mestoli di pasta gliene metti uno, non capiscono la differenza.
1: E poi risparmi anche sulla bolletta.
2: Risparmi sulla bolletta e anche sulla lavastoviglie, perché i piatti sono meno sporchi. Porta sempre con te un contenitore vuoto.
1: Si sa mai.
0: Per fare cosa?
2: Non si sa mai, c'ha ragione il padre. E poi soprattutto una cosa importantissima è non fare mai la spesa. Uno dice: come non fare la spesa? È l'unico modo per risparmiare. Senti Pat, vengo da te a cena stasera.
1: No, non lo so, ci sto pensando.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
4: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Meteo fatto, un saluto alle meteo mattine, capitanate della nostra Manu Doriani. Wow. Allora, cara Manu, cari amici, caro Sergio, quella di ieri è stata una serata con forti temporali che hanno bersagliato non tutto il nord, delle zone precise, l'Alto Piemonte ad esempio, con nubifragi e grandinate tra il Canavese e il Biellese, poi ci sono stati nubifragi anche che hanno colpito il Comasco, causando purtroppo anche allagamenti e frane. Nel Canton Ticino, dove ricevono molto bene il nostro segnale, il segnale Radio Number One, Mendrisio ad esempio ha avuto una grandinata fortissima, violenta, che ha sfondato addirittura i parabrezza di alcune auto. Contemporaneamente ci sono stati nubifragi e grandine anche nel Bresciano, ad esempio lungo il lago di Garda, nel comune di Tremosi, nella grandine ha rivestito le strade con uno strato di ghiaccio alto, danneggiato diverse auto. E insomma, ragazzi, ci sono stati parecchi danni a causa del maltempo. Oggi la situazione, e veniamo alle previsioni, andrà soltanto parzialmente migliorando. Previsti infatti ancora rovesci temporali tra i rilievi di Lombardia e Triveneto, anche forti peraltro. In giornata alle pianure lombarde centro-orientali, a quelle venete, mamma mia che spavento. Allora, condizioni più asciutte al nord-ovest e anche sull'Emilia Romagna, anche se nel pomeriggio sera qualche temporale potrà raggiungere il Piemonte orientale. Temperature massime, e questa è l'unica nota positiva, gradevoli. Miglioramento sensibile invece nella giornata di domani, con il ritorno su buona parte del nord del sole. Sì, mettiamo la sveglia perché domani dovrebbe essere un risveglio col sole. Temperature che torneranno a salire, ma resteranno generalmente ancora sotto i 30 gradi. Poi chiudo, vi dico soltanto che, piccola spoilerata, il caldo tornerà prepotente verso il weekend e soprattutto per tutta la prossima settimana. È tutto, ragazzacci.
2: Oh, vabbè, insomma,
3: non ho fatto
2: male.
3: Tempo a fargli la canicola.
1: La canicola, falla adesso, falla adesso la canicola, sì.
2: La sei io,
1: sì. Sì, questo è di media taglia il cane, tu eri di piccola taglia, sì.
2: Io Rottweiler invece. Allora, vabbè, buone notizie, tutto sommato, no? Se uno ha in previsione di fare qualche cosa di divertente durante il weekend,
1: sì,
2: almeno fa caldo,
1: certo,
2: no?
1: Fa caldo al to'. Andò,
2: non
1: fa
2: ti vedo
1: caldo.
2: Convinto. Vabbè, se fa caldo è perché fa caldo.
1: Hai ragione anche tu, è vero, ci lamentiamo
2: se piove
1: sempre.
2: Perché piove. Vabbè, no. Allora, stiamo parlando di spesa invece. Consigli che arrivano dai nostri ascoltatori al 393-444-0444 per risparmiare un po' sulla spesa. Anche quello è importante, no?
3: Molto.
2: Se fai il giro degli scaffali, infili dentro il carrello di tutto e poi arrivi alla cassa. Insomma, ecco, quindi. Insomma, se avete dei segretucci da confidarci, siamo qui pronti ad ascoltarvi.

0: arriva di Francesco Gabbani, è tornato anche lui, Summer Funk, il titolo alle 9:30. Ascoltiamo Pat Romano cosa ci racconta nel suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione sono finite in manette 12 persone ritenute membri della Banda del Buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani, specializzati in assalti a banche, uffici postali, gioiellerie, eccetera eccetera. Stando a quanto emerso finora, le indagini guidate dalla procura di Napoli riguarderebbero in particolare due colpi realizzati dalla banda nel casertano e anche una serie di altri falliti. Però, e qui sta la curiosità, gli inquirenti non escludono, anzi sono quasi certi, che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero a Napoli. Vi ricordate? Luci della ribalta su quella rapina, dove appunto i rapinatori avevano tenuto in ostaggio 25 persone e poi erano riusciti a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione all'interno della banca. Insomma, un colpo che ha fatto giurisdizione, che sembrava appena uscito dalla trama di un film. Potrebbero essere proprio loro gli autori di quella rapina. E adesso parliamo di eredità, ma di eredità che non hanno eredi. È morto nel 2009 senza lasciare figli, coniugi o parenti noti. Per anni nessuno si è presentato per reclamare la sua eredità e nessun erede è stato individuato. Nel frattempo il patrimonio, composto soprattutto da immobili, è rimasto senza un proprietario effettivo. Dopo le verifiche previste dalla legge, trascorsi i termini per accettare la successione, il Tribunale di Modena che cosa ha fatto? Ha dichiarato l'eredità vacante, cioè una successione per la quale non esistono eredi che possano o vogliano subentrare al defunto. A quel punto, case e altri beni passano allo Stato, come previsto dal Codice Civile. Un caso al momento abbastanza raro, non rarissimo, ma non accade spesso. In prospettiva però destinato a diventare sempre meno eccezionale. In Italia, pensate un po', e qui sta la notizia, il valore dei patrimoni che rischiano, tra virgolette, di restare senza eredi è stimato in circa 8 miliardi di euro. E potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi anni per effetto dell'invecchiamento della popolazione, della denatalità, dell'aumento delle persone sole. E questo aspetto normativo potrebbe andare a rimpinguare pesantemente, aggiungo io, le casse dello Stato italiano. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: True Love di Pink con Lily Allen su Radio Number One. Ma anche a voi viene, scusate, chiedo una cosa che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando. Ma anche a voi viene la cicagna a quest'ora, verso tipo le 9:20, 9:30?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Te cala la palpebra? Te cala la palpebra.
0: Anche
3: esatto,
0: a voi?
3: Esatto, no, esatto.
2: A me è calata verso le 9, poi mi sono ripreso un caffettino e poi mi sono
0: sistemato.
2: C'è
0: un momento nella mattinata in cui c'hai proprio, esatto, te cala la palpebra. Vabbè, beh, tipo a mezzanotte, no? Le 11 la sera, c'è quel momento che poi magari, una volta che scavalli, vai.
3: Io se scavallo le 9 tiro anche le 9:30 la sera.
0: Vabbè, niente, era così. Apro e chiudo parentesi, torniamo a bomba sulla spesa dei nostri ascoltatori.
2: Se avete un metodo per risparmiare sulla spesa alimentare, ascoltiamo, dai.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzacci.
2: Buongiorno.
0: Voilà.
4: Per Splinter ed Edgar, del tuo di Pierre, del Po, il miglior consiglio è mandare la moglie.
0: Mandare
4: a fare la moglie, così non sbaglio.
5: Io vado dall'altra.
0: Mandare la moglie.
2: Mandare la moglie
0: che è più brava.
3: È più brava, esatto. Più brava la moglie.
0: È più brava, dipende dalle mogli. Se mandi me è un bel casino.
6: Amiche, so orso, cioè orso da Legnano, ho sempre fame, quindi quando cavalgo a fare la spesa, fame sì, fame no, ma sempre, sottolineo sempre, a compro di tutto, prosciutto, formaggio, tutto quello che c'è. Ciao Tosi, ma che c'è tempo.
2: Ma non ho capito se è orso da Legnano o da Legnago, perché è lo slang veneto. No, nel senso, sembrava più da Legnago, parlando così veneto.
0: Allora, i nostri ascoltatori consigliavano di non andare a fare la spesa quando hai fame, no? Siccome lui ha sempre fame,
3: è un casino.
2: Allora, c'è chi consiglia invece di scaricare una certa app, magari non la pubblicizziamo, inizia per C.
0: Ma si chiama Cookie, madonna, Patrizio. Magari, nel senso, magari è utile, io non lo so, non la conosco. Non la conosciamo, un ascoltatore ce la propone.
2: Ti registri, vediamo. Freezer che hai in casa, ci scrivi tutto quello che hai nel freezer, così quando vai a fare la spesa, dai cosa c'è in casa. Finisce così il messaggio.
0: Sai che cosa c'è in casa, praticamente. Ti monitora il freezer,
2: va bene.
0: Non lo so, da provare. Proveremo e poi vi diremo.
2: Monitoriamo.

0: con Where is my husband, un sacco di consigli sulla spesa ma anche un sacco di consigli per le vostre vacanze. Scegli l'estate e i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi che vanno da 0 a 17 anni. Per chi viaggia c'è Viaggio Explorer, in piccoli gruppi con una guida italiana, delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.

0: messo un evergreen a We Survive, ma che meraviglia di canzone! È sempre attuale, sì. Mi piace sempre da morire, sì, questa canzone.
1: Sì, sì, sì, anche i nostri ascoltatori apprezzano moltissimo le grandi canzoni di Radio Number One. 1978, mamma mia, avevo 10 anni. 10 anni!
2: Andiamo in cucina, andiamo in cucina, se hai 10 anni, dai.
1: Io sono già in cucina. E sono le grandi canzoni di Radio Number One, appunto, Gloria Gaynor con I Will Survive, con coreografia di cui voi purtroppo non potete godere.
2: Non abbiamo la radiovisione, però meglio così, meglio così. Dai.
1: Monello ballerino. Allora, bene, i nostri ascoltatori danno degli altri consigli molto preziosi sulla spesa. Attenzione, come risparmiare al supermercato.
3: Guarda che è meglio fare la spesa con te che fame che con te che sei, se no vai a casa con una damigiana e prosecco ogni volta.
2: Ha ragione, vero. Vai poi sul vino.
1: Certo, se hai sete, vai a sei fame, ma prendi da mangiare. Se hai sete. Allora, sì, aspetta,
4: Ciao ragazzi, Stefano da Mantova, riguardo al tipo che manda la moglie, io se mandassi la mia vede il dritto, perché non guarda i prezzi, prende tutto quello che gli passa davanti agli occhi, tutto quello che è colorato, tutto di più, e dopo magari torna senza quello che serve. Quindi vado io con la mia bella lista, guardo qualsiasi centesimo, purtroppo sono fatto così, ma vedo che comunque il risparmio ce l'ho. E come dicono in tanti, non andarci con la fame.
1: Esatto. Ciao. E non con la sete, ovviamente.
5: E soprattutto ecco. la sete è più pericolosa.
1: Che ridere, il mio ex marito era fissato con le offerte. Non riusciva a resistere alle offerte. Tutte le volte che trovava tre shampoo, sì, tre bagnoschiuma, sì, tre liquido per il pavimento. Così.
2: Era un 3x2 praticamente.
1: Mamma mia, era veramente succube del 3x2, diciamo. Siamo quasi alla fine dell'appuntamento di oggi con la combriccola di Radio Number One. Abbiamo dispensato un sacco di consigli, tutto dipende molto anche se sai cucinare o no, perché quelli, vero, che come me non sanno cucinare finiscono per spendere il doppio rispetto a chi magari le cose le sa fare. Somber, questa è Potential.

0: andiamo così con Potential December, l'appuntamento di questa mattina con la combricola di Radio Number One. Comunque non sono da sola, che è la sola al mondo che aveva un marito malato per le offerte, malato per il 3x2.
1: Buongiorno, allora anche mio marito va a fare la spesa sempre quando ci sono le offerte, però chissà come mai sono sempre solo birre.
2: Vabbè, ma la birra è importante, no, poi, serve certo, sempre, certo, fa compagnia.
3: Ma poi è un costo non indifferente, se riesci a risparmiare meglio ancora. Esatto, dai, esatto. Ci sta.
0: Le mettono sempre in offerte, sono 12 a 24, metà prezzo,
2: vanno a dozzine, sì. Esatto, la scatola esatto, da 36 te la regalano.
3: Certo, come no.
0: Costa, è un bel risparmio, se fai il caspita, calcolo poi alla fine paghi 50 centesimi a lattina e quindi bisogna prendere. Bisogna
3: viva la cerveza, sempre comunque.
0: No, sai cosa? Io in realtà ci sono delle cose, ecco, quelle cose lì, ad esempio la birra non la, quelle offerte lì non le compro, nel senso che se mi prendo due birre o due birre ne bevo due, se ne prendo 12 non le bevo tutte 12, non, però non, anche sì, più o meno sì.
3: No, non prendere l'offerta.
2: Non
3: allora,
2: prendere l'offerta.
3: No.
0: E quindi è meglio di no. Va bene, siamo arrivati alla fine, grazie Patromano.
3: Grazie con la sagoma di Sergio Sironi.
2: E grazie a lei, quella che fa 2 chilometri con un litro,
3: Manuela Doriani.
0: Di birra ovviamente, a domani.
4: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
2: Amici, è ufficiale, sono un mago vero. Riesco a far sparire il mio stipendio in un attimo.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 10, ci sono subito le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana: scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIBA più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio: la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Torniamo negli IGV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Nonostante la partenza molto problematica, diciamo stamattina, per arrivare negli studi a Milano, siamo qua pronti.
7: Che cosa è successo? Raccontaci, ma... Fabiana, raccontaci nei dettagli il tuo viaggio calma, metropolitano.
0: Ma io non lo so, io non voglio dire niente.
7: Sappiate solamente che io ho sentito un piccolo pezzettino di audio in cui la Fabiana diceva: ascolta Claudio, no ma signora, ma cosa fa signora? E poi ha messo giù. Io ho detto, ma che messaggio audio?
0: Sì, perché devo finire di litigare perché c'è della gente pazza.
7: Va bene,
0: ma lasciamo stare. Sì. Allora, amici, oggi partiamo con una bella notizia.
7: Sì.
0: Anche perché vogliamo coinvolgervi per sapere se, insomma, fareste mai questa cosa. Vacanze gratis senza cellulare.
7: È una proposta di Airbnb. Attenzione. Ne saremo capaci? Non lo so, vediamo.
0: Certo, se è gratis, la parola magica è gratis. Dai, partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
6: The Journalist, gli spacca notizie.

0: singolo di Alice Warren si intitola Fever Dream, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, nella prima notizia, proprio ad aprire il nostro appuntamento, mettiamo due argomenti molto caldi: le vacanze per spendere un po' meno in una località bellissima e il fatto di non portarsi sempre dietro sto maledetto cellulare senza il quale ormai la nostra vita sembra non avere più senso. Ecco quindi che arriva questa proposta molto interessante. Attenzione, perché ci sono delle date precise però, entro le quali fare questa vacanza.
1: Beh, però già il fatto che ci sia una proposta secondo me è interessante. Una vacanza di 7 giorni in Salento, completamente gratuita, attenzione.
0: Bello il Salento.
1: Ad un patto però che lo smartphone debba restare a casa. Questa è la proposta di Airbnb, che cerca due gruppi distinti: una famiglia da una parte e una comitiva di amici dall'altra. Niente internet, Instagram, TikTok, fotoricordo. Ci saranno invece, ovviamente, visto che è una bellissima masseria, piscina, relax. Al di là delle condizioni, saremmo capaci di fare questa cosa qua? A parole secondo me molti dicono di sì, poi però nei fatti io non lo
0: so. Ma stai scherzando? Allora, masseria già è meravigliosa, sì. La Puglia, Salento, spettacolo, e già sono due cose che da sole insomma vale la pena assolutamente vivere. Allora, attenzione, perché però ci sono, diciamo, due periodi ben distinti. Sì. Allora, la famiglia potrebbe andare dal 23 al 29 di agosto, il gruppo di amici dal 1 al 7 di settembre. C'è ovviamente un regolamento, no? L'abbiamo detto, sì. Insomma, e quindi bisogna assolutamente non portarsi dietro il cellulare. Le candidature sono aperte fino al prossimo 14 di giugno, quindi ci sono ancora 4 giorni. Bisogna inviare la candidatura sul form che c'è sul sito di Airbnb e poi insomma vi diranno tutto, no? Mi sembrava, io ci proverei, voglio dire, se uno può in quel periodo e può fare a meno del cellulare, perché no?
1: Ma allora, però, voglio dire, se voi invece pagando per i fatti vostri avete prenotato una bella vacanza in Puglia, nel Salento, in una masseria con piscina, esattamente come questa, va bene? Pagando, lo smartphone ve lo portate o non ve lo portate? Perché uno, voglio dire, non è che ha bisogno per forza dell'offerta, Uno può dire, sai cosa c'è? Faccio il mio detox, mi rilasso.
0: Me lo tolgo, ho capito, però se devi farti il detox e qua ha la possibilità di fartelo gratis,
1: ancora
0: voglio
1: meglio,
0: dire, mi
1: ancora
0: sembra
1: meglio,
0: in un periodo, ho capito, meglio. Poi insomma, dai, una masseria non è esattamente cioè costa un po' fare la vacanza nel Salento in una bellissima masseria. Questa è la proposta, chiediamo a voi se accettereste una vacanza gratis senza il vostro cellulare al seguito.

0: Age Dream su Radio Number One, ancora un buon pomeriggio a tutti. Che ora è? Che ora è?
1: È l'ora di aprire
0: l'orologino.
1: No, meglio lo smartphone. È l'ora di aprire il primo round di questa puntata di One Match. Tanti messaggi. Allora, dove controllate il vostro orario? Cioè il vostro orario, l'orario.
0: L'orario, beh, anche il vostro è bello, come perché se siete in Islanda è un orario, qui è un altro. Bravo.
1: Vero.
0: Precisino.
2: Ciao, zio Nasti tutta la vita. No. Senza orologio è un dramma. Ciao Barbara da Como.
0: Sai che, cioè, anch'io lo percepisco, io credo di non poter uscire di casa senza avere un orologio al polso.
1: Ma quella è un'abitudine che poi puoi farti anche passare, fai due giorni senza, prova e poi dici
0: ci ho provato,
1: mi sento più comodo.
0: O l'ho dimenticato, non so, quando sei al mare che lo dimentichi in camera, poi scendi, che ne so, una cosa del genere, mi sento un po' nudo, mi dà fastidio.
1: Vai nel panico?
0: Nel panico, no, beh, il disagio, sento un po' di disagio.
1: Alessio, il pizzaiolo d'Albino dice: mi spiace per te Andrea, ma orologio tutta la vita. Ma com'è possibile? Tutti dalla parte dell'orologio?
0: Mi sa di sì.
3: Ciao zio Nasti, ciao Brum Brum, sono Lara da Milano. Questa volta mi schiero con lo zio Nasti.
1: Ma no,
3: io ho sempre l'orologio al polso, ci dormo anche
0: pure.
3: E senza mi sento nuda. Poi è ovvio che spesso e volentieri, se c'hai sotto mano il telefono, guardi anche l'orario nel telefono. Ma vuoi mettere l'orologio? Ultimamente poi utilizzo lo smartphone, quindi è come avere il telefono appresso. Ciao!
1: Ciao, ma non è possibile che tutti però preferiate l'orologio.
0: Sa no. Che oggi c'ho un cappotto come a ping pong, ma a zero ti uccido.
1: Devo dire che ci sono però anche quelle persone che hanno l'orologio al polso, ma nonostante quello ormai hanno preso l'abitudine di guardare.

0: chiamare, non solo i messaggi, anche il telefonino, per guardare l'orologio. Quindi io mi appello a queste persone, ci saranno sicuramente. Allora,
1: guarda, no, pieno dei messaggi, manco mezzo.
0: Fatelo,
1: però,
0: anche se non è così, almeno mi date qualche voto al 393.

0: Maroon 5 con Priceless. E adesso tra i messaggi arrivati c'è quello della nostra opinion leader. Brasil c'è Angela da Lugano, vivo Brasil.
1: L'ascoltiamo allora, Angela.
2: Buongiorno ragazzi all'opinion leader di Lugano. Allora sì. Io oggi sono al 100% dalla parte di Zionasti, perché è più probabile che io esca nuda ma senza orologio e gli orecchini, assolutamente no. Mio compagno non usa assolutamente orologio e quando stiamo assieme continua a chiedermi che ore sono. Io assolutamente orologio non so stare. Boh, Zionasti, oggi vinci tu. Ciao,
0: grazie.
2: Buona giornata.
0: Ciao Angela, tanto obrigado, tanto felice, felicità Brasil, cacao meraviglia.
1: Ma non è detto ancora l'ultima parola, allora continuate a mandarci messaggi al 393 444 0444.
3: One Man, e tu da che parte stai?
4: Buonasera Luchino.
1: Sì, buonasera.
5: Ma lo sa che santo è oggi?
1: Ma allora lasci stare Gabro, quello dopo. Mi dici invece per richiedere...
5: Allora per richiedere l'oroscopo?
1: No, quello, per richiedere le canzoni del dedicato.
6: Non ci abbiamo più spazi.
1: Ma dai Berti, non è possibile,

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Appuntamento di One Match di mercoledì 10 giugno. Io, Andrea Ferrari, con lo zio Nasti, affrontiamo il tema dell'orario. Dov'è che guardate l'ora? Sull'orologio da polso oppure sullo smartphone? Lo zio Nasti è in vantaggio perché usa gli orologi.
2: No, non è in vantaggio, ti stiamo devastando!
1: Ma credetemi che in realtà è più pratico il telefono, perché poi con quello stesso dispositivo fai altre 200.000 cose, no?
2: Anche per quello, se ci pensi, Andrea, già fai troppo! Devi averlo anche per guardare l'ora, per guardare l'ora. Un po' di romanticismo.
1: Ma
2: dov'è
1: no,
2: il cuore?
1: Ma...
2: dov'è il tuo cuore?
1: Ma è più prezioso, secondo me, avere.
2: Dov'è la tua vita romantica?
1: Ma dai, che l'orologio sembra.
2: La poesia.
1: Non so,
2: poesia.
1: L'orologio ormai è un telecomando di un
2: elettrodomestico.
1: Ma
2: vecchio. Ma non è vero. Vuoi bello orologio automatico, la tecnologia antica che è ancora moderna.
1: Costano anche di più.
2: Vabbè, dettagli, dai.

0: Irama su Radio Number One con l'ultimo singolo Cabana, e questo è One Match con Andrea Brumbrumo e Ferrari, lo zio Francesco Nasti.
1: Che se la ride oggi, perché veramente. Senti, io farei. Ti brucia il peperone, ti brucia.
0: Che cacchio c'entra il peperone, scusate?
1: Sai come si dice? Te brucia il peperone.
0: Sì. Sono arrivati una valanga di messaggi, vai. Per me, ma non so, la sensazione oggi di essere in grande difficoltà. Allora, ciao number one, io al lavoro non posso tenere l'orologio per non far male alle persone, rimane nell'armadietto, perciò sto dalla parte di Brum Brum, anche se indossa molto, dice l'orologio da polso, e lo usa come datario. In che senso da datario?
1: Perché è vero, l'orologio segna l'ora, ma ogni tanto devi avere anche la data. La data, non tutti gli orologi hanno la data, quindi.
0: Mamma,
1: che
0: ragazzi.
1: Giorno è oggi, effettivamente? Oggi è il 10 di giugno.
0: Ma lo smartphone ti dà quello, ti dà il meteo, ti dà quanti passi stai facendo.
1: Non lo voglio. Poi, non le voglio i passi.
0: Renzo dice
1: orologio sempre. Molto bravo, bene, Renzo, molto bene, d'accordo con te.
0: Molto male in realtà. Messaggio vocale.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. Assolutamente orologio. Se non lo metto mi sembra che mi manchi proprio qualcosa addosso. Mi crea una forma di fastidio. Poi è vero che ci si abitua, però è proprio una brutta abitudine non averlo. Ciao ragazzi.
1: Giusto, vedi? No. Anzi, tu sei una persona che ha delle brutte abitudini, vedi? Tu non indossi spesso l'orologio, sei una persona così. È brutta persona.
0: Senti qui piuttosto.
3: Sì, sto dalla parte di Andrea Brumbo, perché lo vedo molto in difficoltà.
1: Cioè, ormai prende dei voti per pena.
0: Cioè, solo per questo, mamma mia. Dai, andiamo avanti.
4: Ciao ragazzi, Luca da Mantova. Ho smesso l'orologio un bel po' di anni fa perché non mi dava nessun senso. E il telefono adesso è molto più comodo. Oltretutto lo portavo a destra, la mano destra ce l'ho completamente tatuata, quindi mi rovina anche la livrea. Ciao, buon pomeriggio.
1: Bello, guarda, ti darei un doppio voto per mi rovina la livrea, bravo, così vi vogliamo.
0: Ma la vera domanda è, e poi andiamo avanti con la musica, la vera domanda che ti faccio e che vi faccio, perché poi lo zio è in netto vantaggio, no? Perché indossare un orologio quando hai già un telefono? Che allora, ti dice tutto?
1: Te l'abbiamo detto in tutte le lingue, perché noi siamo dei romantici.
0: Perché io non lo sarei, perché non porto l'orologio da polso.
1: Esatto.

0: Back, Shawn Mendes con There's Nothing Holding Me Back. Da da di ra di ra da da.
1: Ti vedo ringalluzzito.
0: Oggi esatto. Salutiamo il gallo, salutiamo il nostro gallo Luchino.
1: Gabbro,
0: anche Gabbro
1: è questo invece.
0: Gabbro detto cavallo pazzo, sì, Luchino sì. È il gallo ma rimane gallo pazzo perché tra tutte e due. Torniamo a noi invece, no mi piaceva molto il titolo americano lungo perché mi fa entrare in quel mood felice, no? Quindi
1: un sacco di messaggi che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp, vai.
2: Beh ragazzi, cosa? Un uomo senza orologio è come una carbonara con la panna.
1: Ma no!
0: Eccolo, signore, il filosofo! Bravo, questa è filosofia, giusto?
1: Marco dalla provincia di Brescia dice: io orologio tutta la vita, come dice lo zio Nasti, se esco mi sento nudo, è senza strano. L'orologio al polso. Mi non capisco da dove
0: lo
1: nasce
0: so,
1: questa.
0: Hai ragione, perché poi se vogliamo.
1: È un oggettino che.
0: Hai ragione!
1: È addirittura scomodo, capito?
0: Bravo, quindi... anche se fai dei lavori manuali è scomodo. Sintetizzando, hai ragione, ma.
1: Ma?
0: Quando ce l'abbiamo al posto. Ci sentiamo un'altra persona, ci sentiamo meglio, vestiti, quasi ci completa. Ti piace così?
1: Non tanto.
0: Però.
3: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
3: Io sto dalla parte di Brum Brum. Mi piacevano gli orologi, li ho avuti grandi, poi piccoli, li ho cambiati. Adesso col cellulare basta. Una liberazione. Tanto c'è quello, lo guardo ogni due secondi. Che mi porta a fare anche un orologio al polso, lo perdo, me lo rubano. No. Mi spiace, sono là nel cassetto a far niente.
0: Spiazzi,
3: pazienza.
0: Spiazzi.
3: Ciao, Michele da Milano.
1: Ragazzi, un voto anche per me e poi basta, vi sentite sempre più fighi con l'orologio al polso, ma non capisco, cioè dovete godervela in un altro modo la vita.
0: Ma te fatti le godurie tue che noi ci facciamo le nostre, lasciaci andare questo oggetto che è un fascino unico.
1: Bene, ma secondo me l'eleganza è fatta di altre cose, comunque continuate a votare a schierarvi. Da che parte state?

0: Repeat it, Martin Garrix at Sheeran su Radio Number One, Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
1: Ma
0: perché sorridi?
1: No, così l'hai pronunciata anche tu molto in slang American, Marcel Garrix, cazzo
0: americano. Ho preso da te. Ascolta, andiamo avanti con i nostri messaggi, uno al volo tra i 1000, 2000, 3000 che sono arrivati. C'è un vocale.
2: Ciao ragazzi, sono Alberto da Bergamo. Allora, io sono per l'orologio, sì, da polso, cioè lo indosso sempre. Se non ce l'ho addosso mi sento nudo.
0: Anche
2: veramente
0: tu.
2: Mi sento più leggero, mi sento strano. Sento che mi manchi qualcosa. Ecco. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Buona giornata, ma solo io mi sento nudo quando non ho le mutande, cioè non quando mi manca l'orologio a polso.
1: Noi con le mutande o senza usciamo tranquilli, ma senza orologio non se ne parla. E voi preferite guardare l'ora sull'orologio da polso o sullo smartphone? Continuate a votare adesso!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: La grande canzone dal 1976, Isn't She Lovely? Ovviamente lui, l'unico e il solo, Stevie Wonder. E quando lo dico mi si apre il cuore, è il mio artista preferito di tutti i tempi. Basta così.
1: No, anche perché c'è un match in corso e non vorrei, diciamo,
0: ma certo,
1: arrivare...
0: vorrei darti tutto il tempo che vuoi per cercare di raccogliere dei punti, anche perché ce la faccio.
1: No, messaggi ne arrivano, certo. Siamo anche molto contenti di questo, ne arrivano tantissimi.
0: Anzi,
1: però...
0: scusiamoci, perché non possiamo né leggerli tutti, sì, e tantomeno possiamo farveli sentire tutti. Quindi noi prendiamo un campione e dovete, come noi, fidarvi del campione, quindi ci sta.
1: Monica dalla provincia di Parma dice: ho smesso di portare l'orologio almeno 20 anni fa, è stato liberatorio. Vai Andrea, grazie, almeno un po' di solidarietà nei miei confronti. Poi c'è chi non lo toglie nemmeno di notte.
0: Ecco, l'orologio di notte ho provato, perché sai, con gli smartwatch, cioè il monitoraggio del sonno, ho provato un paio di notte, però mi dà fastidio di notte, eh? Di notte meglio nudi. Ma nel senso dall'orologio, subito a pensare, sei
1: Vabbè,
0: solito.
1: Per forza, è tutta la puntata che parli di nudità.
0: Ma io, sì, parlo di nudità, senti da quale pulpito!
2: Buongiorno, assolutamente orologio da polso.
1: Eccola.
2: A me piacciono, quindi ne ho una ventina, anche di più, forse una trentina. Non Rolex, molto meno come qualità, ma orologio da polso tutta la vita. Vai a non fare il movimento, guardare l'ora 50, 100, boh, non lo so, 30 volte al giorno. Agostino da Tavernola.
0: Grande. Ciao. Agostino, se ci piace, ci piace. Quanti ne ha? Detto 30, 40 orologi.
1: Ma tantissimi. Va bene. Allora, ultimissimi voti per questo match di mercoledì 10 di giugno al 393 444 0444. Intanto Partenope.

0: Michael Tremont, Serena Brancali, The Colors, parapapa, Partenope.
1: Cosa c'è? Devo spogliarmi.
2: Beh, allora, hai parlato di nudità per tutta la puntata.
1: Allora
2: quindi...
1: lo faccio. L'hai voluto? Guarda, Andre, che guarda.
2: No, peccato che non possiate assaporare queste cose in una radio che dovrebbe, insomma, anche avere un certo tipo di classe.
1: E invece... non sapete cosa vi siete persi.
2: No, no, dai, infatti, messaggi al volo, dai. Questo messaggio mi sono perso, scusate,
1: lo so, oggi questo. Ti perdi perché è quella, difficile,
2: è quell'emozione lì.
3: Buongiorno, assolutamente. Buongiorno. Orologio da polso a me piacciono, quindi ne ho una ventina, anche di più, forse una trentina, non Rolex, molto meno come qualità, ma orologio da polso tutta la vita.
1: Vedi, se ci piace, ci piace, ragazzi, lo dico, se ci piace, ci piace l'orologio da polso. Poi dai, c'è qualcos'altro, ce n'è uno da leggere però a caso,
2: Andre. No, io guarda, sono talmente abbattuto che andrei avanti, anche perché sono triste.

0: Stop lying.
1: Black Eyed Peas, Don't Lie. Scusa, che ora si è fatta? È l'ora di decretare chi ha vinto?
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
3: quello antiquato, quello della vecchia generazione, della vecchia guardia, quelli che guardano il telefono, scusate, guardano l'orario dall'orologio al polso. Quindi ha vinto lo zio Francesco Nasti.
1: E andiamo, ragazzi, fregiatevi dei vostri orologi. Adesso così, datevi un colpo d'occhio e godete con me.
3: Ma secondo me siete molto, non so se sono stati proprio veritieri al massimo nei messaggi, perché io guardo il telefono e so l'ora, il meteo, il traffico e anche chi ha segnato. Anche chi ha segnato, va bene. Tutte queste.
1: Sta male così, poi capisci perché ha dei problemi. No, perché si guarda sempre sul telefono, noi orologio.
3: Un sacco di informazioni. E che ore sono? Sono. È l'orario di.
4: Manca poco.
3: L'orario di Stefano.
1: Oggi potevi giocarti il jolly perché Federici non usa l'orologio da polso, vedi?
3: Ho capito, ma hai vinto con una percentuale altissima. Grazie, zio Nasti.
1: Grazie, Andrea Blumblu Ferrari. Tocca a Stefano Federici con il PN1.
3: Sì, è l'orario suo, è l'orario suo. Noi torniamo domani dalle 13. Grazie!
1: A domani, bye!
5: One match. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Pochissimo, il terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, ma visto che sono le 14 e un minuto, spazio all'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio number one, notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Ancora un'escalation nella guerra in Medio Oriente. Teheran, dopo i raid americani, afferma: valutiamo se proseguire i negoziati. Dal canto suo Trump minaccia: l'Iran ha perso tempo per l'accordo, pagheranno. Intanto missili su Kuwait e Giordania dopo che l'esercito americano ha colpito obiettivi militari nel sud dell'Iran. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, Luis da Silva assolto e subito liberato. Le sue lacrime all'uscita dal carcere, la rinascita della giustizia, ha detto. La sentenza della Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata nel cuore della notte. Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera. La 44enne indagata in concorso con il compagno ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Una presenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse. 12 persone, tutte italiane, sono finite in manette in Campania. Sono ritenuti membri della banda del Buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Napoli, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciar via da un tunnel. Canada per 17 anni ha pilotato aerei di linea senza la licenza, ora è accusato di frode. Secondo le autorità canadesi avrebbe utilizzato documenti falsi per volare su centinaia di tratte nazionali e internazionali. È operativa da oggi e lo sarà fino al 23 settembre l'ordinanza regionale che dispone in Lombardia il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le 16, coinvolti i settori agricolo e florovivaistico oltre ai cantieri all'aperto e nelle cave. E per lo sport ricordiamo che il Mondiale di calcio orfano dell'Italia scatta domani sera alle 21 ora italiana con la partita Messico-Sudafrica che si giocherà allo Stadio Azteca di Città del Messico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
0: Tutti al mare.

0: invece raccontandocela, ma anche cantandocela, Annalisa, questa sua nuova produzione intitolata Canzone Estiva. Buon pomeriggio, buon mercoledì, sta arrivando l'estate, lo so, siete veramente tanti a raccontarci la vostra estate. Un abbraccio a Serenella che, rispetto alle persone in vacanza in quella di Milano Marittima, Rimini, Genova eccetera eccetera, ha scelto la montagna, quindi da Livigno ci sta ascoltando Serenella, che abbracciamo, e insieme a te tutti gli amici di Livigno. Luana invece a Rimini, Maria Genova, Michael è addirittura in quel del Principato di Monaco.
1: Ciao Se, allora mentre va in onda l'informazione io ne approfitto per dire Pitto sempre presente e dico
0: grande, grande, grande Pitto, un abbraccio anche a Marchino, un abbraccione alla Gè. Pitto c'è, il mister è presente?
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, ti ascolto, un abbraccio, ciao
0: un
2: ciao.
0: Un abbraccione gigante a te e un abbraccione anche a Lori dal Principato di Barzizza.
3: Ciao, sono Alberto da Bergamo, io ci sono.
0: Salutiamo te, gli amici di Bergamo presenti all'appello.
4: Ehi, hey, Ettore, eccolo. Buon pomeriggio, ci buon sono Rodolfo, il cuccattone del golfo, anche le mie donne ci sono, sentile.
0: No, vabbè, rientriamo immediatamente in studio. Questa non me la dovevi fare, salutiamo te e vabbè, le tue donne, insomma. Non so quante donne abbia Rodolfo. 3, 9,

canzone meravigliosa, scritta, cantata, interpretata in questo modo da Lenny Kravitz, che vive ormai da tempo alle Bahamas con il suo cane, la fidanzata. Si è fatto uno studio di produzione con vista mare pazzesco. Sono le 14:13, domani alle 21 scatterà Messico-Sudafrica, quindi la partita inaugurale di questo mondiale, e sarà il terzo mondiale di fila che la nostra nazionale, compresi noi, guarderemo da casa. Mentre alle 4 del mattino di venerdì ci sarà Corea del Sud e Repubblica Ceca, alle 21 di venerdì Canada, Bosnia, Erzegovina. Queste le tre partite, diciamo, inaugurali di questo mondiale. Come vi dicevo qualche istante fa, anche prima in cucina si parlava con Andrea Brumbrum Ferrari della nostra nazionale, il futuro degli azzurri, allenati a quanto pare dal nuovo tecnico che è un traghettatore, Baldini. Si vedrà quello che succederà. Non so per quali squadre voi farete il tifo, in molti tifano Brasile perché il Brasile è allenato a Carletto Ancelotti. Per tutti quelli che del calcio proprio non ne vogliono parlare nonostante il mondiale sia alle porte, ricordo che ci sono altri sport, ad esempio stiamo brillando, no, con Sinner nel tennis. In Formula 1 c'è Kimi Antonelli che probabilmente si beccherà il titolo iridato. Poi abbiamo un certo Rocco nel salto con l'asta. Non è salto con l'asta, Rocco Siffredi? No? Ha un'altra asta, scusa.

estate 2026, I Can Wait, la canzone cantata da Kaisa, scritta, prodotta da Bob Sinclair, super DJ francese. Stavo parlando dei mondiali, partiranno domani sera con la partita inaugurale, ore 21, Messico-Sudafrica. E io giustamente ho detto, visto che tanti italiani sono arrabbiati perché per il terzo mondiale consecutivo la nostra nazionale non si presenterà in campo, motivi li conoscete, ho detto vabbè dai,

0: agganciatevi ad altri sport, ad esempio Sinner nel tennis, Kimi Antonelli nella Formula 1, anche se nel tennis italiano oltre a Sinner insomma ci sono altri talenti pronti a sbocciare. E poi ho fatto la battuta, dai, ho detto c'è Rocco Siffredi nel salto con l'asta.
1: Buongiorno Stefano, da una persona fine intellettuale come te questa battuta su Rocco non me l'aspettavo. Comunque sei un grande, ciao, buona giornata da Max.
0: Grazie Max, un abbraccione. Ci sono altri tipi di ragionamenti, ascoltiamoli e cerchiamo di capire quello che riusciamo a capire.
2: Ciao Stefano,
0: ecco, lo sapevo.
2: E Massimo Piccione c'è? Con una considerazione, ieri sera guardavo una telenovela spagnola, la protagonista aveva dei problemi per via del marito che si è incontrato con il suo ex e dicevo, tutti questi problemi non li hanno i piccioni, il piccione starnazza con una picciona che fa poi la lascia e va con un'altra picciona.
0: Quindi i piccioni non hanno problemi, secondo il dottor Piccione. Potrebbe essere anche vero. Secondo me, caro dottor Piccione, i piccioni da te citati non hanno grossi problemi. I problemi veri

0: CJ con B.O.B. 14:22, stavo parlando di alcuni talenti italiani legati ad altri sport, tennis, Formula 1, cioè, ad esempio ci sarà un italiano a bordo di Artemis 3, ovvero Parmitano, però torniamo su Rocco.
1: Ciao Stefano, sono sempre io Valentino da Piacenza, ma io... Rocco Siffredi più che salto con l'asta direi che fa salto in lungo.
0: Torniamo tra poco con un altro salto da fare in Egitto perché ci sarà l'enigma della Sfinge. Saluto a te amico mio e gli amici di Piacenza. Su Radio
2: Number 1 sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure

0: E l'enigma di oggi ci riporta nel bel paese. È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
1: Cioè, noi italiani parliamo, secondo quello che ha detto la Sfinge, tantissimo. E tecnicamente lei oggi vorrebbe sapere da voi quale delle parole, secondo la vostra mente, gli italiani utilizzano di più. Ma sarà lei a richiedervelo e non mi permetto di scavalcarla, altrimenti mi maledice. Sfinge, prego.
0: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
1: Serve quel tipo di ragionamento lì per capire quale potrebbe essere quella parola che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. 393-444-0444, come sempre c'è una classifica e in classifica c'è quella parola lì che è tra le parole più utili.

0: Gnors Barkley. Pure ti mordi la lingua quando dici Gnors. Si chiama Crazy, 14.35, siete su Radio Number One, il PN1 con Stefano Federici, live fino alle 5 di questa giornata del 10 giugno 2026. Si torna immediatamente al Cairo. Linea verde con l'Egitto, prego Sfinge.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: Secondo voi qual è una di quelle parole che noi italiani utilizziamo spesso durante la giornata?
2: Ciao, sono Mauro da Brescia. La parola più usata in Italia è pota.
0: Pota? No, no. Non penso.
3: Ciao Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
3: È forse la diga?
0: La diga? Non penso sia nemmeno quella. Cioè, ci scrive Geo, Emanuela da Sarezzo ci racconta questo.
4: Una delle parole più utilizzate in Italia è ciao.
0: No, non è quella, Daniela.
5: Ciao, rispondo alla Sfinge.
0: Vai.
5: Secondo me è allora. Sono Daniela di Tizzano Val Parma. Ciao,
0: non
5: ciao.
0: È nemmeno quella, tesoro.
6: Ciao, sono Valentino da Piacenza. Secondo me la parola è mamma.
0: No. Maniscalchi, ripongo grossa fiducia, non deludetemi.
7: Ciao Stefanino!
0: Eccoli!
7: Sempre i maniscalchi. Secondo noi la parola più utilizzata qua in Italia è buongiorno.
0: Buongiorno. Potrebbe, è in classifica, ma non è quello che la Sfinge. Maniscalchi!
8: Ciao, sono Marisa dalla provincia di Torino. La parola può essere ciao?
0: No. Alex da Bergamo ci scrive, cioè, non è nemmeno quella. Bello e chat GPT oppure fare, nessuna di queste.
9: La parola più utilizzata è buongiorno.
0: No.
10: La parola è mamma. Alberto da Cislago.
0: Forza Alberto, un pochino più di ragionamento con la R.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: 393-444-0444. Quando la Sfinge ride di noi,

0: Estate 2026 anche per Francesco Gabbani, appena sentito qui su Radio Number One con la sua nuova canzone intitolata Summer Funk. Benvenuti e benvenute nel PN1 con me, la Malefica, dall'Egitto la Sfinge con l'enigma di oggi.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: Andiamo sul Garda.
2: Ciao a tutti, sono Mauro, in questo momento da Gavardo, perché sto guidando zona Gavardo. Secondo me la parola più utilizzata è cosa.
0: No, non è quella.
2: Al quale va aggiunto ho vinto qualche cosa.
0: Ciao Mauro, un abbraccissimo a te e un abbraccione agli amici di Gavardo.
3: Ciao, sì. Ciao. La parola più utilizzata è scolapasta.
0: Scolapasta, soprattutto a mezzogiorno, no?
4: Ciao, sono Giorgio. La parola più utilizzata in Italia è...
0: Quale?
4: Pronto.
0: Pronto, signorina.
4: Quando rispondiamo al telefono.
0: È vero, anche quella in classifica, però non è. Può essere salve, Mari da Viadana? No, non è nemmeno quella.
5: Ciao, Cristina da Como. La parola più utilizzata può essere cosa?
0: Cosa resterà? Oh, in Messico, scrive Carla, ci prendevano in giro con la parola... Davvero? Ma davvero? No.
6: Ciao, la parola più utilizzata in Italia per me è... mamma. No. Nadia da Brescia.
0: Non è quella, Nadia.
7: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. La parola potrebbe essere soldi?
0: Nemmeno i soldi.
8: Casa, Maria Monza Brianza.
0: La casa è in classifica, è in top 10, ma la Sfinge dice ci sei vicina, ma...
9: Ciao Stefano, sono Deborah da Biassono.
0: Ciao Deborah.
9: Allora, lasciando da parte tutte le parolacce che noi solito utilizziamo per... Bravo. Un linguaggio colorito, ed essendo un paese abbastanza di mammoni, secondo me la parola è mamma.
0: Mamma. Salutiamo tutti i mammoni, quelli che magari non riescono ad organizzare la loro giornata perché la mamma gli è stata sempre troppo vicino e non si sono ancora svegliati, no?
10: La parola è...
0: Non, casa? Hanno detto quella? No, non è casa.
11: Dovrebbe essere l'attributo maschile.
0: Ma cosa?
11: Utilizzato in diverse versioni.
0: Oh mamma, no.
11: E
0: no.
11: A secondo C, M, no. O K o Mi, In.
0: Sono giapponese. No, non è quella. No.
12: Secondo me la parola più utilizzata dagli italiani è ciao. Andrea da Tavernola.
0: Non è nemmeno quella.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: Hanno detto giorno, casa, scolapasta, tantissime persone, ciao, alcuni cosa. Davvero? No, è un'altra parola che è praticamente nella top 5 di quelle più utilizzate. Quale sarà?

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: grande canzone del 1989 firmata Finian County Balls. Quando mancano 11 minuti alle 3 di questo mercoledì pomeriggio, siete su Radio Number One, siamo rigorosamente in diretta anche con la Sfinge in collegamento dal Cairo. Allora, linea verde con l'Egitto, torniamo in prossimità delle piramidi. Dottoressa,
1: è una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: È una delle parole più utilizzate in Italia. C'è una classifica con una top 5. Giustamente quella malefica è andata a prendere forse quella che magari gli italiani dicono senza rendersene conto.
2: Ciao, sono Mauro da Brescia. La parola più usata in Italia è pota.
0: Non è quella, non è quella, amico mio. Poi ha riscritto Mauro.
2: Ciao, sono sempre Mauro da Brescia, quello del pota. La parola più usata in Italia è signore o signora.
0: No, no, no, ci sei vicino ma non è quello. È bello però, sono sempre quello del pota. Ciao Mauro.
3: Sempre Franci. Grande. La parola, se non è buon lavoro, potrebbe essere cosa.
0: Cosa, cosa resterà dei nostri DJ, Franci?
4: Potrebbe essere caffè.
0: Non è quella, non è nemmeno il caffè, Ali.
5: Ciao, sono Alice da Bergamo. Se rispondo alla domanda della Sfinge, secondo me la parola più usata in Italia è cosa.
0: Cosa, ciao. Cosa. No, no, no, abbiamo detto che non è cosa, stiamo in città. Mimmo, non deludermi, Mimmo.
6: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
7: Ciao, la caro. Parola più usata in italiano, almeno quello uso io, è quando prendo, vedo una persona e dico: come va?
0: Quelle sono due.
6: Ciao.
0: Quelle sono due, come va?
8: Ciao, per me la parola è cosa?
0: No,
8: Daria.
0: No, non
8: ciao.
0: È quella, non è quella, Daria.
9: Ciao, provo ciao. A rispondere all'enigma della Sfinge.
0: Vai.
9: Siccome siamo un po' tutti sordi, un po' tutti nel pallone,
0: cioè siamo rincoglioniti?
9: Diciamo sempre cosa?
0: Appunto, sì.
9: Cosa?
0: Cosa?
9: Ciao da Giuseppe.
0: Grande Giuseppe, però non ha detto una bugia. Anch'io spesso ultimamente dico tantissime volte cosa, non ho capito. Una volta.
10: Potrebbe essere la parola cosa? Carlo da Cremona.
0: No, no, no, no, no. Non è quella, non è quella. Sfinge.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?

0: più utilizzate in Italia. Quale?
1: C'è una classifica e noi italiani ogni giorno parliamo tantissimo. E l'enigma di oggi ci ha riportato nel nostro bel paese con una delle parole più utilizzate in Italia da noi italiani. Ripeto, da noi italiani.
2: Allora, può essere paese Maria Monza Brianza. Non e ci quella. Provo ancora.
1: Non è quella, tesoro. Riprova, riprova.
3: Per me la parola più usata nel mondo è grazie.
1: Grazie a te per esserci, tesoro. Purtroppo non è la risposta corretta, ma puoi riprovare.
4: Ivan da Endine.
1: Vai, Ivan, dici.
4: La parola più usata in Italia è paese.
1: Non è paese, non è paese. Salutiamo la Brancale.
5: Buongiorno. La parola più utilizzata può essere allora.
1: No.
5: Sergei da Sirmione.
1: Non è quella, Sergei. Riprova anche tu.
6: E perché la parola più usata?
1: Stiamo impazzendo tutti, lo so.
7: Oh, la parola più usata potrebbe essere, purtroppo, no. Lavoro. Ale da Piacenza.
1: Stiamo naufragando, signori. Stiamo naufragando nel Mar Rosso. Aiutaci tu.
8: Non lo so,
1: ecco,
8: Stefano.
1: Perfetto.
8: Mi viene in mente sesso.
1: Ecco.
8: Probabile.
1: No, no.
8: Ciao.
1: Non è quella, non è quella. Salutiamo voi e tutti gli amici di Borno e Bormio. Non ho capito se era uno o l'altro. Comunque salutiamo la provincia di Brescia e la Valtellina.
9: Ciao, sono Gabriele, la provincia di Reggio Emilia. La parola secondo me è grazie.
1: Non è nemmeno quella, amico mio. Non è nemmeno quella. È stata detta tantissime volte. No, no, no, no.
10: Ciao a te. È pota.
1: Anche quella.
10: Giovanni Artegofredo.
1: Non è quella, non è nemmeno amore. Silvia.
11: Ciao, sono Luigi da Biasco. La parola è perché.
1: Non è nemmeno quella, probabilmente era il figlio di Silvia a scrivere.
12: E allora, la parola secondo me è allora. Ciao, Sere da Mantova.
1: Non è nemmeno quella, Sere. Mariana da Lugano ci racconta questo.
13: Ciao Stefano, provo con la parola prego.
1: No, non è nemmeno quella. 393-444-0444 è una delle parole più utilizzate in Italia. Su Radio Number One c'è
14: TN1. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. In questo preciso istante, le 15 e un minuto. Spazio alle news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che i negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca, ma Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul Libano. I morti solo oggi sarebbero una trentina, specie a tiro. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Gli errori non determinano l'identità di una persona, il passato non condanna il futuro, ha sottolineato stamani Papa XIV, incontrando un gruppo di detenute a Barcellona. Stasera la messa alla Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo a Parigi. A Stoccarda intanto Bellucci vola ai quarti battendo il tedesco Hampmann, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: utilizzate in Italia, quale?
1: C'è una classifica con le parole più utilizzate. Abbiamo scartato il pota, abbiamo scartato la casa, abbiamo scartato lo scolapasta, abbiamo scartato altre parole, parolacce, eccetera, eccetera. C'è una parola che non avete ancora detto.
2: La parola può essere Madonna.
1: No, lasciamola stare, povera. No, lei no, non c'entra.
3: Ciao ragazzi, sono Ivo da Torino e per me la parola più utilizzata è pronto.
1: Nemmeno quella. Saluto te, amico mio da Torino, e tutti gli amici del Piemonte all'ascolto.
4: Ciao, sono Davide da Mantova. La parola è cosa?
1: No, Davide.
4: Ciao,
1: no.
4: Ciao.
1: Non è quella. In tantissimi avete detto cosa.
5: Ciao, number one. Secondo me la parola più usata d'Italia è ciao. Ciao, da Alice, provincia di Bergamo.
1: Ciao, piccola Alice, un abbraccio a te e alla family.
6: Ciao, la parola potrebbe essere cioè?
1: No.
6: Cristina, provincia di Varese.
1: Non è quella, Cri, non è quella.
7: La parola è quella.
1: No, non è quella, quella.
8: Da Lorenzo, da Gandellino, la parola è mamma.
1: Nemmeno quella, ma salutiamo tutte le mamme all'ascolto. Ciao, mamme.
9: Ciao, Steph.
1: Ciao.
9: Secondo me la parola è favore. Sorin di Darfo.
1: Non è nemmeno favore.
10: Ciao, secondo me la parola più usata è cosa? Angelica da Capodiponte.
1: Non è quella, Angelica da Capodiponte. 393-444-0444. Dottoressa Sfinge.
0: È una delle parole più utilizzate in Italia.

0: 12, stiamo giocando con un enigma pazzesco. Una delle parole più utilizzate, ma non si arrabbi, Sfinge, va bene, colleghiamoci. Si incazza se la dico io.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
2: Lo zio Salvo di Varese.
0: Ciao zio.
2: Da Varese. Parola è telefonino.
0: Non è quella. Grazie. Zio Salvo, grazie a te per esserci, un abbraccione.
3: La parola è quindi.
0: No.
3: È giusta?
0: No.
3: Sere Mantova.
0: Non è quella, sere.
4: Ciao, sono Valentina da Gambolò. Se per me la parola più usata è pizza. Ciao.
0: Non è nemmeno la pizza. Ciao.
5: Ciao, sono Silvia da Piasco. La parola può essere un articolo tipo il, la.
0: Il, la, no. Non è il e non è la.
6: Ciao Radio Number One, per me la parola più usata è sì oppure no.
0: Sì.
6: Ciao.
0: È sì oppure no. No.
1: È una delle parole più utilizzate in Italia. Quale?
0: Possiamo dare un piccolo aiuto, non facendo sentire

0: sua Potential su Radio Number One. Noi donne al volante stavamo parlando della maturità, non solo quella italiana, ma le modalità, insomma, degli esami anche fuori dai confini nazionali. Abbiamo parlato di Cina e Corea, due esami spietati. Fortunatamente non tutto il mondo è così, e questo è un gran sollievo.
1: Esatto. Beh, in Germania ad esempio cosa succede?
0: C'è l'Abitur, o Abi come la chiamano loro. Appunto, il percorso liceale termina con questo esame. Non esistono delle vere e proprie ansie da commissione esterna, perché a giudicare sono solo docenti interni. La percentuale dei promossi sfiora il 100%, però attenzione, il voto finale fa la vera differenza, perché solo un punteggio d'eccellenza permette di scegliere liberamente l'università poi da fare, quella preferita. In caso contrario, quindi se non avete 10 e lode, lo Stato, sarà lo Stato tedesco a smistare d'ufficio lo studente negli atenei disponibili.
1: Quindi non è proprio bellissima questa cosa. In Francia l'esame è un percorso che viene diviso su due anni, valutato da una commissione esterna, è estremamente selettivo e vanta tassi di bocciatura che comunque arrivano anche al 20-30% degli iscritti, complice anche la difficoltosa prova di filosofia che devono fare per forza. In Svezia, e qui chiudiamo, dal 1968 hanno abolito l'esame di maturità, sono i professori che nel corso dell'anno decidono, insomma, se uno studente va bene oppure no. Ciao.

0: era la sua Lauder.
1: Beh, insomma, un grande abbraccio, perché non si dice altro, a tutti gli studenti che affronteranno la maturità il prossimo giovedì. Per il resto, per tutti gli altri, quelli che l'hanno già fatto, c'è il traffico.
0: Evviva!
1: Evviva!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro con la strada di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso, no? E siamo quelli in arrivo, per questo faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: si registrano anche qui rallentamenti per un incidente. Code sulla 1, la Milano-Bologna, allo svincolo di Melegnano per un incidente in direzione di Milano. Anche sulla tangenziale nord di Milano si segnalano allagamenti allo svincolo di Monza-Sant'Alessandro. Sulla 4, la Milano-Brescia, code tra Agrate e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Questa sera c'è il concerto di Cesare Cremonini e stanno andando tutti lì, evidentemente, quindi ci sono parecchi rallentamenti. Sempre sulla 4, code e traffico intenso allo svincolo di Dalmine, Bergamo e Agrate per chi arriva da Milano. Sulla 7, la Milano-Genova, code e traffico intenso tra la A12 e la A10 in direzione di Genova. Un chilometro di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano, e ancora in questa direzione code e traffico congestionato tra la barriera di Genova Ovest e l'allacciamento con la 10, la Genova Ventimiglia. Sulla 10 il traffico è rallentato tra la A7 e Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia, e ancora in direzione di Ventimiglia code traffico congestionato tra la A7 e Genova Aeroporto. Sulla 12 la Genova Rosignano, code traffico congestionato tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova. C'è un veicolo fermo anche tra Rapallo e Chiavari. Non vediamo altre segnalazioni di rilievo sui nostri monitor, almeno al momento, quindi
1: viaggiate con noi donne al volante, ecco, che è sempre bello,
0: appunto.
1: Segue, si viaggia, chi in macchina, chi in camion, perché no, in furgone, in moto, qualcuno anche in aereo, e c'è qualcuno che fa anche degli sfottò. E perché succede?
0: Sì, c'è qualcuno che fa lo spiritoso. Ma lo vabbè, spiritoso. Insomma, in ogni caso, tra poco ne parleremo. Voi intanto seguiteci sempre sia in FM che scaricando la nostra app, l'app di Radio Number One. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, perché ci potete portare ovunque, in ogni posto del mondo. Pensa che bello. Esatto. Tu schiacci un pulsantino e zacchete.
1: Schiacci oppure, play e noi ci siamo.
0: Esatto, oppure sul DAB. Naturalmente con il DAB ci potete portare ovunque. Beh, la musica non manca, abbiamo detto di Cesare Cremonini, insomma, che sta spopolando in questo periodo, insomma, grande successo per lui, ma anche Annalisa non scherza.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, anche lei d'estate avrà vari appuntamenti. Noi l'ascoltiamo ora qui su Radio Number One con la sua canzone estiva.

0: sera di Annalisa qui a Radio Number One, 393-444-0444 per i vostri messaggi. Ogni tanto ricordiamo anche il numero se volete appunto mettervi in contatto con noi. E domani, attenzione attenzione, prenderanno il via i mondiali di calcio 2026 e in questo periodo appunto tutte le nazionali si sono riunite, insomma eccetera eccetera. E tra l'altro domani si comincia con alle 21 con Messico-Sudafrica.
1: Beh, Messico sì, che ospiterà, è uno dei tre paesi ospitanti appunto questo mondiale di calcio, quindi è lui che inaugura.
0: Quando gioca l'Italia esattamente?
1: Ma nel 2000 e mai, quest'anno sarà okay. Nel 2000 mai.
0: Ok, però attenzione perché anche Ryanair si è messa a prendere, insomma, a sfottere un po' la nazionale italiana che non ci sarà. E infatti cosa è successo?
1: È successo che qualche giorno fa la nazionale ha comunque giocato un amichevole contro la Grecia e ha postato le foto del viaggio su Twitter, su X, dicendo proprio in viaggio, en route, con foto dei giocatori all'aeroporto. Ryanair ha risposto dicendo per dove esattamente,
0: un po' come per dire sì, cioè, sì, vabbè, tanto voi dove andate,
1: dove volete andare.
0: E questa cosa insomma non è piaciuta moltissimo, perché poi molti hanno risposto eccetera, anche se vabbè insomma è una battuta,
1: sì,
0: ci
1: è una
0: sta
1: battuta.
0: Tanto
1: poi,
0: è la cosa più carina che ci abbiano detto
1: appunto,
0: in questo
1: quindi
0: periodo,
1: grazie sì. Ryanair, poi sì. Ryanair si sa che ha sempre questo modo anche un po' irriverente, modo di fare irriverente sui social, può piacere come non può non piacere insomma,
0: sì. Non è che ci sia piaciuto tantissimo, però d'altronde non è colpa di Ryanair se noi non andiamo ai mondiali.
1: Vediamo, tra 4 anni magari ce la faremo.
0: Meno male che c'è la musica, The Fray.

0: Lady Gaga, The She, qui su Radio Number One.
1: E tra poco un'altra grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,
7: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Grandi canzoni a Radio Number One, Rod Stewart, 1978, Die I Think I'm Sexy. Tra l'altro non pago del successo che ottenne nel 78, lui nel 2017 rifece questa, una nuova versione di questo brano con gli Endance e ottenne un altro grande successo. Insomma, Sir Rod Stewart non si limita. Tra l'altro grande appassionato di calcio lui,
1: Sì, è vero.
0: E quindi insomma ci sta, in questo periodo ci sta. Con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo invece di un caso, del caso di un... Non so se quei ritardi delle poste che ogni tanto, però quei ritardi che fanno la differenza.
1: Madornali, sì, direi, sì. Perché noi ci lamentiamo del nostro sistema di poste, ma altrove, ragazzi, si è messi male. Andiamo nel Regno Unito, dove c'è questa surreale vicenda. Nel 2007 uno scrittore aveva ordinato una copia di una rivista per neogenitori. Aveva già un figlio di 18 mesi, era in arrivo una seconda figlia. Ma questo pacco, insomma, questa rivista non giunse mai a casa sua.
0: No,
1: mai.
0: No, loro volevano saperne un po' di più, sì. Da neogenitore, avevano due bambini piccoli, uno in arrivo. Ho detto, vabbè, magari impariamo qualcosa di
1: esatto,
0: nuovo. No?
1: Che ci sta?
0: Quando è arrivata la rivista?
1: Dopo 19 anni, qualche giorno fa. Peraltro lui ha detto, ma ormai i miei figli sono anche usciti di casa, perché sono grandi, sono andati all'università, sono altrofe, non li ho qua.
0: Gli servirà per i nipoti, sì, esatto. Francesco Gabbè.

0: nostra Dua Lipa con Illusion su Radio Number One.
1: Sono sempre di più i VIP che non vogliono lasciare un soldo ai loro figli. Ne parliamo tra poco.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: niente.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Radio Number One Notizie.
8: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 a barile. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque il Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con un aumento pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative in forte calo i beni di consumo. A crescere il mercato immobiliare, il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta, contestati i claim delle campagne senza fumo che indurrebbero erroneamente a ritenere i prodotti di tabacco senza combustione meno nocivi di altri. E da Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.

0: beh, potrebbe essere la domanda che vi facciamo noi in questo momento: cosa avete intenzione di fare questa sera? Io ho una voglia di pizza che
1: di
0: non
1: pizza?
0: Puoi capire. Pizza. Questa sera cosa fai? Pizza.
1: Ma perché no? Ma certo, ma sì.
0: Ci sta. Ci sono due donne al volante questa sera, le solite, tra l'altro, Lili
1: e Agnese.
0: Sempre noi due, fino alle 20, vi raccontiamo un po' di cose. E qui a Radio La Meruana abbiamo deciso di parlarvi di Orietta Berti, che non solo è una delle cantanti italiane, insomma, neomelodiche, più famose.
1: Melodiche.
0: D'Italia, e non solo in Italia, perché comunque lei ha esportato la musica italiana anche all'estero. Ma è una di quelle, di quei VIP, di quei personaggi famosi che ha fatto delle dichiarazioni a proposito dell'eredità, di quanto lascerà ai figli.
1: E lei a 83 anni dice: i miei figli avranno poco da ereditare, avranno le camicie da notte e i miei abiti. Tu pensa, che culo.
0: No, ma tra l'altro lei è una collezionista di bambole,
1: sì,
0: di bambole,
1: di
0: quelle
1: ceramica.
0: Di ceramica, esatto, con il viso di ceramica. Aiuto. Eccetera, quelle un po' tipo Jackie, la bambola assassina,
1: quelle che ti guardano,
0: sì,
1: dritto,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: tu...
0: che sono anche un po' inquietanti,
1: sì,
0: per certi versi, esatto. Quindi avranno anche le bambole,
1: che culo ancora. Però sì, lei è convinta che lasciare troppi soldi ai figli finisca più per essere un danno che un vantaggio, perché lei dice: i figli quando hanno troppi soldi poi diventano dei bamboccioni.
0: Ma in alcuni casi sì, insomma, e l'abbiamo anche visto. Però insomma, due soldi, se i genitori li hanno,
1: cosa da parte,
0: sì, esatto,
1: ci sono una sicurezza.
0: Beh, ci sono ad esempio Sting l'ha detto più volte, ma anche Bill Gates,
1: sì,
0: tanti altri ricconi, insomma, hanno affermato che no, non lasceranno nulla ai figli. Io non lo trovo corretto, non lo trovo giusto. Però secondo voi, io ho espresso la mia opinione, tu?
1: Ma io trovo corretto insegnare ai figli come gestire il,
0: sì,
1: proprio patrimonio, come,
0: sì,
1: gestire i soldi. Quindi magari sì, io posso fare anche beneficenza o lasciare tanti soldi ad altra gente, qualcosa ai miei figli, però lo voglio lasciare, dai.
0: Se hai tanti soldi non puoi non lasciare nulla ai figli. Tra l'altro è anche vero che i grandi patrimoni, le grandi famiglie, insomma, mi viene in mente Rizzoli,
1: okay,
0: ad esempio. Rizzoli, il nonno è partito costruendo, insomma,
1: la casa.
0: E poi è arrivato il figlio Angelo. Già lì c'erano un po' di problemi finanziari, sono arrivati i figli di Angelo e la Rizzoli.
1: E ciao.
0: Cioè, succede spessissimo,
1: sì,
0: no? Che parte il nonno, il figlio continua, i nipoti distruggono.
1: Beh, è anche un modo di dire, sai.
0: È un po' un classico.
1: Succede,
0: sì,
1: per tante aziende.
0: È un po' un classico, ma è successo per tantissime grandi aziende, veramente grandi. Che cosa ne pensate voi? 393 444 0444.

0: serve a qualcuno qui al locale. Scusate, dov'è il bagno?
1: No,
0: fondo
1: no.
0: Destra, grazie per il contributo.
1: Oppure facciamo, apriamo un locale in un campo di grano e uno esce e fa, potrebbe essere un'idea.
2: Anche una soluzione, certo.
1: Anche una soluzione quella. Va bene, non sanno, sai che quando fanno i ricercatori le ricerche non si sa mai dove, cioè si sa dove inizia ma non si sa mai dove finiscono. Poi,
0: le finiamo io e lei.
1: Esatto, non so se sia un bene o un male, ma va bene uguale. Ciò che conta è il pensiero, come si usa dire. Buonasera, questa è l'Happy Hour, questa è Radio Number One. C'è anche Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: ossessione su Radio Number One che ci porta, dove ci porta? Tra un attimo.
1: A un altro spazio del dedicato.
0: Oh, senza ossessione però. Happy, happy
2: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi, dimmi, no.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me.
4: Sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere. Ma
3: per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: penultimos.
1: Il penultimos. Oh, guarda, boy, io sto scoprendo di lei tutte queste cose che lei.
0: Pensavo, lei, io sto scoppiando.
1: Le perle di saggezza proprio per tutti. Guarda. Io la manderei a fare l'asta con la borsa di pelle di T-Rex, che vorrei capire, vorrei guardare in faccia chi va a comprare.
0: È che è stata battuta all'asta, ma a quanto, boh?
1: Voglio, non lo voglio sapere, perché uno che va a comprare una borsa di pelle di T-Rex, due domande te le vuoi fare, però vabbè, niente, non ci interessa. Buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera beviamo delle cose, mangiamo delle cose. No, di me non mangiamo niente, perché
0: stiamo un po' insieme.
1: Ecco, diciamo che stiamo insieme, che ci viene molto meglio.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Berti, non saprei, però.
0: Arrivederci a domani, perché non ho voglia stasera. No,
1: avremo delle soluzioni. Abbiamo Gandalf, abbiamo delle soluzioni?
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
1: Ottima idea, Gandalf, va bene.
2: Ciao raga, ci beviamo domani.
1: Bandini, buonasera, Berti, ci beviamo domani. Arriva anche una canzone per Alex.

che formarono questo gruppo molto litigoso, tipo gli Oasis, no? Tipo i Gallagher che litigavano spesso. Infatti c'è una lunga lista di ex membri che entravano e uscivano dal gruppo, però fondamentalmente ha fatto diverse produzioni, diversi album, ma decisamente questo è quello che ha funzionato di più. 74-75 era il 1993. Intanto penso a come potrebbero essere le canzoni in italiano. 74-75. Cioè, non è che se, se può sentire in italiano.

0: questa You Know Me, questa è Radio Number One, buona serata, che c'è questo cielo terso. E ha visto? È arrivato temporale.
1: Ora le dico l'altra massima, no, della serata: dopo la tempesta torna sempre la calma.

0: sa, signor Gabbro, che questo...
1: questo, non quell'altro.
0: Non questo, questo, questo qui. Nel frattempo qualcuno la insulta, non è che la insulta.
1: Strano.
0: Dice che comunque fondamentalmente pizzeria da Gabbro, il problema è suo, perché lei dice ordina la pizza quella 5 e poi arriva quella coi funghi e quindi non è.
2: Buonasera, signor Lucchino. Sì, senta, le volevo fare una domanda.
0: Sì, mi dica.
2: Ma dove ha trovato questo ragazzo pieno di saggezza? Cosa mangia la mattina? Pane e saggezza. Un filosofo, mi sembra.
1: Sì, sì, allora la mattina si consiglia colazione salata.
0: Quindi, perle di saggezza del signor Gabbro. Vabbè, la canzone che ha richiesto. Stasera non ce la faremo mai. La canzone che ha detto, ho messo il foglio. Eccolo qua, la canzone che ha richiesto Ricky.

0: Miles regalava questo Black Velvet, che poi era l'indicazione per la voce del buon Elvis, appunto il velluto nero, come cantava il buon Elvis al tempo. E ovviamente questa canzone nacque così casualmente durante un viaggio in pullman mentre si viaggiava verso Memphis, nota località che tutti conoscono appunto per Elvis, come si usa dire. E Alana Miles portò questa canzone nel suo primo album, e direi che forse è la canzone di punta poi di quell'album, anche se fu il secondo singolo. Lei canadese tra l'altro, anche se comunque non sta in campeggio, ma di questo non possiamo dire.
1: Va benissimo così.
0: Possiamo dire tutto adesso.
1: Chi vuole intendere intende, a chi no in camper.
0: Esatto, dopo questa secondo me chiudiamo il locale, a breve. Ah no, 54 Ultra.

0: Signor Gabbro, chiudiamo?
1: Cosa ma direi di sì, signor Lucchino.
0: Ma anche secondo me, salutiamo anche il signor Mauro che sta chiudendo anche lui la lavanderia. Salutiamo ciao, tutti ciao coloro tutti. Che sono stati protagonisti in questa serata. Fate una buona serata, ma come sempre mi raccomando, fate i bravi. Adesso arriva Lilli, state lì.
2: Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22:01.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Benvenuti nel nostro piccolo angolo di paradiso, quello di chi ama la musica degli anni 70, 80, 90. Inizia Number One Classics. Dal lunedì al venerdì la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e la serata inizia con Good Times.
1: Number One Classics.

Abbiamo scelto Good Times degli Chic per iniziare anche questa sera con Number One Classics, lo spazio per chi ama il presente ma ricorda benissimo il passato, quello musicale che ci regala una voce italiana che ha regalato davvero tante emozioni. Loredana Bertè con Non sono una signora ci riporta al 1982.

Find Your Way è stato l'album di debutto di Gabriel e Dreams è stato il singolo arrivato al numero uno in molte classifiche. La canzone è entrata anche nella colonna sonora del film Magnolia, quello con Tom Cruise, dove il personaggio di Donny Smith la cantava in continuazione per motivarsi. Dal 1993 Number One Classics ci riporta al 1975 con il gruppo rock degli Ace. Tra i componenti c'era anche Paul Carrack, diventato poi famoso come cantante con i Mike and the Mechanics. Questa è How Long?

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.